0: Nakago gizi. Nakardota. Salki urfi.
1: TAPS. TAPS. TAPS. Radio.
2: The Quarter Mix on TAPS Radio.